ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Fulogonogo ha seyo mono motse.